te, caro Brocco, m'offendete. Che mi piovo non sapete i biglietti e le ambasciate. E che fin le messaggere di me restano incantate. Per esempio la tedesca.